0: Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Easy Rock da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì con caldo ancora intenso sulle regioni di nord-est. Le temperature massime qui raggiungeranno localmente punte di 36 gradi, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Il tutto in un contesto soleggiato, eccetto nel pomeriggio, dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Buongiorno, come va questa mattina? Ditemi come va, vediamo un attimino, vediamo com'è l'umore. Beh, guardando i primi WhatsApp arrivati non è male, essendo lunedì, non è affatto male. Per esempio, il nostro amico Luigi di Villorba se ne sta andando in vacanza, quindi voglio dire, non è un lunedì come tutti gli altri. Intanto buongiorno, ben svegliati, sono le 6 e 5 minuti, questa è Radio Easy Rock, abbiamo appena sentito i REM con Imitation of Life e ovviamente dobbiamo presentarci. Certo, io sono Nino Carollo e sono qui ad aprire il nostro The Alarm Rock Show, che è il nostro appuntamento quotidiano del mattino che ci vede insieme io, voi e rock and roll fino alle ore 9. Allora, possiamo cominciare, abbiamo espletato per bene le formalità di rito, ci siamo augurati il buongiorno, voi intanto continuate a mandarci WhatsApp e raccontateci se siete nello stesso stato umorale di Luigi, una mosca bianca il lunedì mattina. Oggi è il 22 giugno, si parte con i Journey, Any Way You Want It.

È tutto pronto, eh? Al Marostica Summer Festival, venerdì sera ci sarà proprio lui, quello che cantava poco fa in questa canzone, quello lì, dei Talking Heads. Ebbene sì, ci sarà David Byrne, l'abbiamo sentito con Burning Down House, mentre ricordo che ci aspetterà un gran spettacolo venerdì sera, e quindi se avete seguito in vita i Talking Heads non dovete far altro che recarvi al Marostica Summer Festival, perché sarà davvero uno spettacolo sperimentale, tutto da vedere, tipico poi di menti così abbastanza estrose, ma direi è un eufemismo, mente estrosa quella di David Byrne, è un malato di mente, un pazzo scatenato, ne fa di cotte e di crude, ne inventa, e soprattutto è abbastanza visionario, e basta vedere quello spettacolo che ha così creato, e che lo vedrà in giro in tutta Europa. Ci sono tre date qui in Italia, intanto venerdì sarà al Marostica Summer Festival, ricordatelo. Che dobbiamo fare? Beh, augurarvi ancora il buongiorno. Sono le 6 e 13 minuti in questo istante, lunedì 22 giugno, e voi da bravi siete su Radio Easy Rock.

0: ottime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet, artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
4: Prima di metterti in viaggio, chiedi il nuovo check vacanze sicure di La Maggiore. Un controllo completo della tua auto, studiato per le partenze estive e già richiesto da tantissimi automobilisti del territorio. La storica officina La Maggiore la trovi a Monfalcone in via Grado 67. Prenotalo 0481 52 15 15 o su lamaggiore.it.
5: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
6: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Era il 2018, questa era Hunger di Florence and the Machine. Voi siete su Radio Easy Rock, buongiorno da Nino Carollo. Adesso attenzione perché c'è una gran bella novità: il ritorno di Johnny Marr, 2 ottobre. Lex Smith pubblicherà questo album, si intitolerà The Age of Everything, e questo suo quinto album solista promette degli inediti davvero speciali. Eccone uno, una bella anticipazione in questa nostra nuova settimana. Questa è Spin, Johnny Marr.

0: Cranberries con Stars a Radio Easy Rock, 6:26 minuti. Abbiamo iniziato salutando il nostro amico Luigi, che ha un risveglio particolare stamattina. Si è svegliato e sta partendo per una bella vacanza in Puglia. E allora è bello, no? Dico, niente di meglio che andare in vacanza proprio di lunedì mattina. Ma come ci si sveglia bene? Un po' meno invece il nostro amico Max, sentiamo.
1: Buongiorno gente, buongiorno Nino.
0: Sì?
1: Qui tutto bene, sì. Tutto bene, lunedì.

ce l'ha. Apprezziamo anche queste punte di calore. Magari non come nel caso del nostro amico Max, che deve affrontare una giornata un po' dura al lavoro. Coraggio, su, ti saremo vicini. Intanto gli Stereophonics.

0: Start walking.
1: Stop walking. These boots are made for walking. Rido perché quando la sento questa di Nancy Sinatra non faccio altro che pensare a quel film che è un grande lavoro del mitico e compianto Stanley Kubrick. Stiamo parlando di Full Metal Jacket e c'è appunto il cos'era? Il soldato semplice Joker, che era in libera uscita con un suo commilitone, e incontrarono una signorina che insomma si offrì a loro dicendo: a molle lungo. vabbè, grandi scene memorabili, poi le associ sempre, no? Perché ci sono delle canzoni che ti riconducono proprio lì, nei momenti più esilaranti di certi film, come appunto These Boots Are Made For Walking di Nancy Sinatra. Come va? Tutto bene? Oh, scrivetelo, non abbiate paura, non siate timidi. 388-893-6699 il nostro numero di WhatsApp per augurarci il buon inizio di settimana. Oh, adesso vi faccio un caffettino, vi va? Fatevelo anche voi, dai, un caffè è quel che ci vuole a quest'ora.
2: Radio Easy Rock.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Tina Sugar Ray, noi siamo qui dalle 6 alle 9 a farci compagnia, a svegliarci con calma e serenità dopo il buon caffè. Eccomi qui, bello, pronto. Mi sembra di essere proprio un gallo. Voglio portarvi il chicchiricchicchi dentro in casa, ma forse anche no, eh. Se magari state aprendo ora gli occhiolini è meglio lasciar stare. Non è carino sentire il gallo a quest'ora. Invece fate pure con comodo, fate pure con comodo. L'importante è che vi sentiate a vostro agio, il lunedì mattina è molto molto importante. Anche Cristina si sente a suo agio perché dormirà fino alle 11. È rientrata dopo una notte, ha fatto un po' di festa ieri sera, ci scrive, però non riesce ancora a prendere quota, dormirà soltanto fino alle 11 perché insomma va a letto ora, in sostanza sono poche ore. Coraggio, dai, riposa, mettiti lì tranquilla, cara Cri, buona giornata. Cristina di Verona, poi salutiamo anche, eccolo, Aldo, il nostro amico Aldo di Rovigo, con il suo furgone, scrive qui, sta iniziando questa giornata per portare in giro, fare un po' di consegne. Categoria spedizioni, ovviamente. Ciao Aldo, buon lavoro. Intanto alle 6.40 ricordiamo che c'è un grande appuntamento, ve lo ricordo. Giovedì sera dalle 21 alle 22 su Radio Easy Rock torna la nostra One Night il 25 giugno. La One Night con la musica dal vivo, in cui si suona proprio qui, all'interno dei nostri studi. E ospiti saranno i Nirvana Heat, la tribute band dei Nirvana Number One. Con Mattia e il suo bassista si ripercorrerà un po' la storia di Kurt Cobain e si parlerà anche della sua tragica scomparsa. Intanto Chris Stapleton, Bad I Used to Be.

0: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
1: Ieri come oggi.
2: Fino al 30 giugno, riso Scotti Oro. Insalate, un chilo, 1,89 euro.
3: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
4: Ultima chiamata! Si viaggiare! Continua al centro commerciale Emisfero di Bassano. Non perdere l'occasione!
5: Solo il 26, 27 e 28 giugno fai shopping e con almeno 20 euro giochi subito! Scopri se vinci un viaggio da 2000 euro o una delle 60 gift card.
4: Centro commerciale Emisfero di Bassano. Preparati a decollare! Ultimi giorni per giocare! Regolamento su centroemisferobassano.it.
6: A noi piace mantenere le promesse.
7: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
6: Goppion Caffè. Bevilo buono.
8: Ecco, è successo. E ora che si fa?
9: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
10: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
11: Allora, come le sembra questa classe A?
12: È fantastica. Ma anche la classe C lì dietro. E quella GLA.
11: Vuole provarle?
12: Posso?
11: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
12: Ah, davvero?
11: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
13: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
14: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
15: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet, artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
16: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.

0: Davide Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Mamma, guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista. Nel cuore dell'Ogliastra, scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.

0: trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Da Autoteam 9 arrivano due occasioni da non perdere. Vuoi una rata leggera? Nuova Citroen C3 in pronta consegna può essere tua da soli 112 euro al mese e Peugeot 208 da 130 euro al mese. Se invece preferisci acquistare senza obbligo di finanziamento, Citroen C3 è tua da 14.000 euro e Peugeot 208 da 14.900 euro. Scopri l'offerta completa nelle concessionarie Autoteam 9 di Verona e Rovigo o sul sito intergeanordest.it.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Crollo, adesso ci sono, beh, c'è Ben Harper, We Need to Talk About It, e poi ci saranno le news e a seguire anche il meteo. Ben Harper.

0: talk about slavery.
1: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
2: News.
3: Sono state ritrovate e stanno bene Sara e Alicia, le due sorelle di 12 e 16 anni scomparse da 2 settimane da una casa famigliare nell'Aquilano. Sono rinvenute, riferiscono i carabinieri, presso la casa di uno zio materno a Formia, in provincia di Latina, che sarebbe vicina a quella della madre. Preceduta da forti tensioni e minacce reciproche, si è concluso a Lucerna, in Svizzera, il primo round di colloqui tra le delegazioni di Stati Uniti e Iran. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, su X parla di progressi significativi. Il tribunale di Tripoli ha condannato a 7 anni e 4 mesi di reclusione l'ex comandante del carcere di Mitiga al-Mashri per violazione dei diritti dei detenuti. Il 46enne è inoltre destinatario di un mandato della Corte Penale Internazionale per presunti crimini di guerra e contro l'umanità, inclusi omicidio, torture, violenze sessuali. Fermato dalla Digos in Piemonte nel gennaio 2025, fu però poi ricondotto in Libia, nonostante il mandato dell'AIA, con un volo di Stato. Calcio, mondiali, Spagna a valanga sull'Arabia Saudita 4-0. Il Belgio non va invece oltre lo 0-0 contro l'Iran, pari anche tra Uruguay e Capoverde 2-2. L'Egitto supera 3-1 la Nuova Zelanda. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, da Alessandro Cisilin.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock.
2: Meteo.
5: Un saluto agli amici di Radio Easy Rock da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di lunedì con caldo ancora intenso sulle regioni di nord-est. Le temperature massime qui raggiungeranno localmente punte di 36 gradi, valori che resteranno alti anche tra sera e notte. Il tutto in un contesto soleggiato, eccetto nel pomeriggio, dei temporali di calore su Alpi e Prealpi. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

e vissero tutti felici e contenti. Sembra proprio il finale di una bella fiaba, eh? Del resto, insomma, è Life on Mars. Perché l'abbiamo suonata Life on Mars stamattina? Perché oggi è il 22 giugno, signore e signori, e il 22 giugno del 1973 veniva proprio pubblicato il singolo Life on Mars, canzone già famosa, ma era comunque contenuta nel disco del 71 Hunky Dory di David Bowie. Ecco, diciamo che Life on Mars è diventata in particolar modo famosa in tutto il mondo perché fu accompagnata da quell'iconico videoclip diretto da Mick Rock, in cui appunto David Bowie appare con capelli color rosso fuoco e quell'abito azzurro, e beh, insomma, è rimasto un po' nell'immaginario di tutti, no? Quella fotografia è dappertutto, quella foto lì con questi capelli rosso fuoco di David Bowie. Allora, Life on Mars, per ricordare questa bella ricorrenza, miei cari. Sono le 7:06, siete con Radio Easy Rock. Buongiorno da Nino Carollo. Che dite? Sentiamo i Red Hot Chili Peppers? Io direi proprio di sì. Monarchy of Roses.

0: Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Auto In continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
5: Da Autoteam 9 arrivano due occasioni da non perdere. Vuoi una rata leggera? Nuova Citroen C3 in pronta consegna può essere tua da soli 112 euro al mese e Peugeot 208 da 130 euro al mese. Se invece preferisci acquistare senza obbligo di finanziamento, Citroen C3 è tua da 14.000 euro e Peugeot 208 da 14.900 euro. Scopri l'offerta completa nelle concessionarie Autoteam 9 di Verona e Rovigo o sul sito intergeanordest.it.
6: Ma quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.

0: De Cecco a 79 centesimi.
1: X, fatti furbo, vieni Quix.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ceccato Automobili. Concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
5: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
6: Wow!
7: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
8: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla Fabbrica della Scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni.
9: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
10: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore, a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
11: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
12: Radio Easy Rock, viabilità.
13: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Un saluto, un buon inizio di giornata a tutti voi che siete all'ascolto e bentrovati. Per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza, possiamo segnalare al momento circolazione scorrevole. Parliamo in questo appuntamento della 4 del tratto Venezia-Trieste, per anticipare che dalle 21 di questa sera, lunedì 22 giugno, fino alle 5 di domani mattina, martedì 23, resteranno chiuse al traffico le rampe di uscite e di entrata di Melo Roncade in direzione Trieste, questo a causa di lavori. Come uscita alternativa a vostra disposizione Quarto d'Altino sulla A57 tangenziale di Mestre e come entrata alternativa Sandona di Piave sulla 4 Venezia-Trieste. In chiusura ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione, a più tardi.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
15: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
16: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

I Blur con Park Life, sono le 7:21 minuti. Volevo salutare il bar più rock che c'è a Trieste, cioè il bar Astoria, rocker dal 1958. Erano i periodi di Elvis Presley e già il bar Astoria di Trieste si faceva notare in città, eh? Ciao ragazzi, buona giornata anche a Davide e anche al collega, fratello, gestore, chi era? Davide e Andrea, eccoli qua, i nostri due supereroi triestini. Buona giornata a voi, ovunque siate, qualsiasi cosa stiate facendo, siete nel posto giusto, immagino sarete nel posto giusto, ma quel che più conta è che siate con la radio giusta, Radio Easy Rock. Anche questa mattina New Rock, tanto New Rock. Beh, c'è questa band che viene da San Diego e si fanno notare assai, eh? È un bel trio indie che ci regala musiche belle, spensierati, direi vivaci. Precisamente nella canzone che adesso sentiremo si esalta proprio la parte più così goliardica dell'adolescenza, no? Ed è anche il terzo singolo estratto dal loro nuovo album. Si chiamano Almost Monday e questa è Skinny Deep.

Mi fregano. Mi frega sempre, dai, Brian, per favore, ma perché? Non smettevi di cantare, no? Quei tre secondi prima, no, deve cantare fino all'ultimo, all'ultimo, all'ultimo solco di questo vecchio vinile. Era This Picture, buona giornata, sono le 7:29 minuti, state ascoltando The Alarm Rock Show. Io sono Nino Carollo e questa è Radio Easy Rock, che ora vi suona la nuova di Paul McCartney. E questa canzone è fatta insieme al suo vecchio compare di merende, Ringo Starr, Home to Us.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutte le lampade da tavolo, 50% su tutte le perline per il fai da te e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Eccoli, Creedence Clearwater Revival. Questa era Proud Mary. Buongiorno, le 7:37 minuti. Adesso le nostre band ambassador. Beh, questo è il periodo più adatto per fare tanti tanti concerti. Beh, ci sono le feste delle birre, ci sono le feste della birra e poi ci sono tanti tanti grandi eventi di piazza. Intanto cominciamo con The White Tape. Suoneranno il 27 giugno. I White Tape sono Pearl Jam Tribute, tanto per intenderci. Suoneranno il 27 giugno al Circus Pub di Codigoro, provincia di Ferrara. Poi Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute, 24 giugno Festa della Birra, Roncadelle, Brescia. 27 giugno The Gimini, Ospedaletto Verona. E ancora 28 giugno al Cimix Rock Festival al Cenago, Verona. Breakout, Foo Fighters Tribute, 26 giugno all'Alta Festival di Campo San Martino, provincia di Padova. Ancora i Supernova, Oasis Tribute, suoneranno il 27 giugno a Padova, ai Navigli. Ancora Paper Cut, Linkin Park Tribute, 25 giugno Blonde Beer Festival, San Polo di Piave, provincia di Treviso. 26 giugno Festa della Birra di Rivarotta, Pasiano di Pordenone. E chiudiamo con i Nirvana, Nirvana Tribute, ovviamente Nirvana IT. Suoneranno qui a Radio Easy Rock in occasione della nostra One Night Radio Easy Rock Live il 25 giugno, quindi questo giovedì dalle 21 alle 22, e poi il 26 giugno al Zero Tonics di Ro Ferrarese, provincia di Ferrara. Credo di aver detto tutto. E allora Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly.

0: Con Diamond in the Dark alle 7:46 minuti, il sole splende alto e ci riscalderà tantissimo quest'oggi, così han detto i previsori, quindi ripariamoci, mi raccomando, ripariamoci, beviamo molta acqua.
1: Radio Easy Rock.

0: Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubomma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
3: Visita il nuovo showroom Alubomma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubomma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
5: Azienda Cadona presenta le offerte del mese. Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
6: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
7: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.

0: così come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
3: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
4: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
5: Questo mese ti segnaliamo Grisby, il piacere è tutto mio. Goccia di Carnia, la fonte di alta montagna direttamente a casa tua. Tenuta Ca Vescovo, il piacere di riconnettersi. Nati dal sole, accarezzati dalle brezze marine e dai venti delle Alpi friulane, i vini di Tenuta Ca Vescovo sono freschi, autentici, per riscoprire il piacere dei sensi.
6: Ma dove siete?
7: Siamo ancora in coda.
6: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
8: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
9: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
10: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Auto In continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
11: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

che gli vuoi bene. Anzi, diglielo che le vuoi bene o che le vuoi a bene. E questi erano i Ramones, 1980, l'album storico prodotto da quel pazzo scatenato di Phil Spector, cioè End of the Century, Baby I Love You. Mancano 6 minuti alle 8, tra poco le news. Intanto, Bon Jovi, wow.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. News.
1: Il premier britannico Starmer si è dimesso stamane dalla carica di primo ministro. Il favorito alla successione sarebbe Andy Burnham, ex sindaco di Manchester, che ha stravinto le supplettive. Il ritrovamento ieri a Formia, in provincia di Latina, delle due sorelline di 12 e 16 anni, scomparse 15 giorni fa da una casa famiglia in Abruzzo. Alessandro Cisilin.
2: Interrogati per tutta la notte e trasferiti in carcere il nonno di Sara e Alicia, la madre e il compagno di quest'ultima. Per loro l'accusa è sequestro di persona. Non ne sapevo nulla, ha raccontato l'anziana parente presso la quale sono state ritrovate. La donna è indagata a piede libero.
1: Il negoziato USA-Iran, prime consultazioni tecniche in Svizzera tra le due delegazioni. In particolare, riferiscono fonti elvetiche, ci sarebbe stato un primo confronto sul programma nucleare iraniano. Volley, le azzurre di Velasco chiudono la seconda settimana della Nations League con una vittoria nelle Filippine. Antropova e le compagne battono 3-0 il Giappone. Sabato scorso il KO sempre per 3-0 contro gli Stati Uniti. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: The Spaghetti Accident con Domi Grande
5: su Radio Easy Rock.

calda di Black Rose per iniziare, e uso caldo come aggettivo non a caso perché fa caldo. Ciao Easy Rocker, è caldo, è vero, ed è soprattutto lunedì, l'inizio di una nuova settimana qui su Radio Easy Rock, il 22 di giugno, 12:06, e abbiamo messo tutti i puntini su lì come va fatto sempre all'inizio del nostro Vespaghetti Accident. Intanto un ciao di cuore a tutti voi, sono Domi Grande, vi tengo compagnia per le prossime due ore con un mezzo sorriso, perché una cosa che mi piace tantissimo del lunedì quando arrivo qui a Radio Easy Rock è che c'è tutto il riassunto che ci facciamo del weekend tra colleghi. sì, allora io ho fatto questo, tu hai fatto quell'altro, tu sei andato al concerto, ah no io questo, insomma è bello questo condividere un po' tutto quello che si è combinato, ovviamente sempre con il nostro cuore rock and roll, insomma il nostro modo di essere rock and roll. Ebbene, che cosa avete combinato voi? Se avete voglia di raccontarmelo, lo sapete che c'è il 388-893-6699 che è il nostro numero di WhatsApp ed SMS, lo ricordo poco però oggi l'ho ricordato subito, dai, come l'inizio della settimana. Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky.

0: ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
1: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
2: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
1: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
3: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
4: Cerchi la vera adrenalina acquatica? Aquacolors a Parenzo offre gli scivoli più grandi della Croazia. Piscine, onde e divertimento per tutta la compagnia.
5: Prima acquisti online, migliore sarà il prezzo. Risparmia fino al 25%.
4: Maggiori informazioni su aquacolors.eu.

0: Famila, trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
3: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
4: Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
5: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
6: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
7: Ma quanto pesa la bolletta?
8: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Ceccato Automobili, concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.

0: Fatti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Wow!
3: Ma qua è tutto sotto sopra!
4: Che figata!
5: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo tutto è possibile. Aperto tutti i giorni. Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
6: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
7: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Lenny Kravitz, che è passato come una specie di ciclone del rock lo scorso weekend in Italia, a Firenze, per il suo concerto, l'unico che ha concesso quest'anno, però insomma non possiamo lamentarci perché è stato già negli anni precedenti sempre nel nostro paese live. Noi tra l'altro qui a Radio Easy Rock abbiamo un programma che si chiama Radio Easy Rock Anthology, in realtà abbiamo già fatto svariate puntate, una è dedicata anche a Lenny Kravitz, le trovate in podcast nel nostro sito radioeasyrock.it. Ve le siete perse? Non c'è problema, adesso che c'è un po' più di tempo ve le potete tranquillamente riascoltare. Sono delle monografie proprio dedicate ad alcuni artisti, c'è anche Eric Clapton, c'è Robert Smith, insomma cercate, è interessante. E parlando di programmi, c'è un ritorno questo mese di giugno, ovvero sia Radio Easy Rock Live. Giovedì 25 avremo ospiti in diretta in Nirvana Hit, stiamo parlando di una delle migliori cover band che ci siano in circolazione, o tribute band dei Nirvana a livello europeo, perché i ragazzi suonano davvero un po' dappertutto, concerti non solo in Italia ma anche in Germania, in Slovenia, quindi hanno una riconoscibilità a livello europeo. Saranno in diretta a partire dalle 21, suoneranno Unplugged qui dai nostri studi, sempre con una grande atmosfera, quindi non perdetevi questo appuntamento. Ora ci ascoltiamo Shinedown, Young Again.

Che grande musicista Tom Petty, qui in versione solista con Run Down a Dream 1989 per questo pezzo, che però mi permette di parlare di tutti i progetti che ci sono invece in quest'anno, in questo 2026. Perché? Perché ricadono i 50 anni da quando furono messi in piedi gli Heartbreakers, la band che per tantissimo ha suonato con Tom Petty, cioè hanno fatto tantissime canzoni insieme, successi enormi. Ebbene, hanno deciso di festeggiare, di ricordare, per quanto insomma Tom Petty non ci sia più e manchi tantissimo e all'epoca avesse già gettato le basi per una carriera musicale non più con gli Heartbreakers ma con alcuni dei membri degli Heartbreakers in un'altra band che si chiamava Mad Crutch. In ogni caso, giusto per insomma dare qualche chicca in merito, ad esempio verrà pubblicata in streaming a partire dal 26 giugno, quindi tra pochi giorni, una versione estesa di Breakdown, che è un altro brano simbolo proprio di Tom Petty con gli Heartbreakers. Quindi preparatevi, perché qualcosina verrà sicuramente pubblicato in questo 2026. Brigitte Calls Me Baby, questa a Radio Easy Rock, ce l'ascoltiamo tutta ad un fiato.

0: It's me, baby. Buon lunedì e buon ascolto, Easy Rocker. Radio Easy Rock.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Che bello questo passaggio finale del pezzo di Steppenwolf, è così cosmico, introspettivo, cioè molto 1968, che è l'anno di uscita proprio di questo pezzo. Invece sapete che il mondo del rock, la storia del rock è popolata di eventi spesso e volentieri molto bizzarri, a volte sono causati direttamente dalle rockstar che si impegnano tantissimo in questo senso a combinarne di ogni, a volte non è assolutamente colpa loro, ed è quello che ha raccontato Alex Capranos, voce dei Franz Ferdinand, che ha detto di aver avuto nella sua vita una volta veramente paura, e questo non tanti anni fa, è successo nel 2005 quando andarono con la band a fare un paio di concerti in Russia, San Pietroburgo e Mosca. All'epoca si poteva, ok? Ebbene, lui dopo aver fatto i concerti arrivò con tutta la band all'aeroporto moscovita di Mosca, appunto, e dovevano volare direttamente a New York perché lì avevano un altro concerto. Peccato che l'hanno bloccato, l'hanno arrestato perché l'hanno ritenuto persona ad alto rischio per la sicurezza. In pratica l'hanno ritenuto una spia. Lui ha cercato in tutti i modi di spiegare: no, ma guardate, non è vero, è uno scambio di persona, sicuramente non sono io. Poi insomma alla fine si è salvato perché lui non assomigliava assolutamente alla vera spia con cui l'avevano scambiato, perché c'era proprio un caso di omonimia. Questa spia dei servizi segreti inglesi, il famigerato MI6, quello di James Bond, tanto per capirci, usava come pseudonimo proprio il nome di Alex Capranos, Alex Huntley, perché lui usa di solito il cognome della madre e non quello del padre, tranne quando è con la band. Insomma, se l'è vista veramente brutta, per fortuna non si assomigliavano assolutamente. Tu pensa, ti scambiano per James Bond. Franz Ferdinand, Know You Girls.

0: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
1: Ieri come oggi.
2: Fino al 30 giugno, riso Scotti Oro. Insalate, un chilo, 1,89 €.
3: Università degli Studi di Trieste. Un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
4: Hai bisogno di aria? Con la bella stagione, gli spazi all'aperto diventano stanze dove stare bene. A Il Germoglio Garden Center trovi piante, arredi outdoor, complementi decor e tutto per i tuoi animali. Respira bellezza con Il Germoglio Garden Center. Ti aspettiamo a Salzano e su ilgermogliocoop.it.
5: Allora, come le sembra questa classe A?
6: È fantastica, ma anche la classe C lì dietro e quella GLA.
5: Vuole provarle?
6: Posso?
5: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
6: Ah, davvero?
5: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
7: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
8: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
9: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet, artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadonighe e su bottegaparquet.it.

0: così come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ma quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: Ultima chiamata! Si viaggiare! Continua al centro commerciale Emisfero di Bassano. Non perdere l'occasione!
5: Solo il 26, 27 e 28 giugno fai shopping e con almeno 20 euro giochi subito! Scopri se vinci un viaggio da 2000 euro o una delle 60 gift card.
4: Centro commerciale Emisfero di Bassano. Preparati a decollare! Ultimi giorni per giocare! Regolamento su centroemisferobassano.it.
6: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre. Un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
7: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
6: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
8: Da Autoteam 9 arrivano due occasioni da non perdere. Vuoi una rata leggera? Nuova Citroen C3 in pronta consegna può essere tua da soli 112 euro al mese e Peugeot 208 da 130 euro al mese. Se invece preferisci acquistare senza obbligo di finanziamento, Citroen C3 è tua da 14.000 euro e Peugeot 208 da 14.900 euro. Scopri l'offerta completa nelle concessionarie Autoteam 9 di Verona e Rovigo o sul sito intergeanordest.it.
9: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
10: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
11: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
10: Goppion Caffè, bevilo buono.
12: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
13: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Guns N' Roses, che tra l'altro sono in tour, insomma continuano questo lunghissimo tour mondiale. Fra l'altro mi permette anche questo pezzo dei Guns di salutare Anita, che ci ascolta da Verona e che insomma ha messaggiato con noi al nostro numero. Ciao Anita, buona giornata, ben arrivata nella grande famiglia di Radio Easy Rock. E parlando di famiglie un po' disfunzionali, perché questi un pochino lo sono, i Weezer, ebbene, sono tornati con un nuovo album, The Gold Album, e da questo nuovo album viene estratto un singolo un po' malinconico a dire il vero, però vabbè, insomma, questo è un preludio appunto del nuovo album. C'è da dire che la band di Los Angeles l'anno scorso, per questioni non generali di tutta la band, ma soprattutto di uno dei componenti che ha avuto insomma dei problemi anche con la giustizia tramite la moglie, insomma un fattaccio di cronaca che insomma ha tenuto banco per un po', avevano avuto un mezzo periodo di fermo. Adesso sono ritornati assolutamente centrati in quello che vogliono fare, e in questo pezzo che adesso vi faccio ascoltare c'è anche con loro la cantante dei Wednesday, sì, c'è proprio lei, Carly Hartzman. Il pezzo si intitola We Might As Well Be Strangers.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock.
1: Meteo. Un saluto agli ascoltatori di Radio Easy Rock da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue l'ondata di caldo sul Triveneto e un po' su tutto il nord Italia per la presenza dell'anticiclone subtropicale africano, massime fino a 36-37 gradi sulla pianura veneta, su fondovalli alpini. Avremo però qualche acquazzone temporale di calore che al pomeriggio si forma sui rilievi alpini, sulle Dolomiti, e poi potrà interessare nel corso della serata anche le aree pedemontane di Veneto, Friuli, Venezia, Giulia. Situazione simile anche nella giornata di martedì, con qualche grado in meno poi a seguire durante la settimana per l'ingresso di aria un po' meno calda da est, ma comunque rimarremo sopra le medie del periodo almeno fino a fine mese. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
1: Arredare o rinnovare casa in pochi step? Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
2: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
1: Bissolo Casa, a Gambellara a Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
3: Ultima chiamata! Si viaggiare! Continua al centro commerciale Emisfero di Bassano. Non perdere l'occasione!
4: Solo il 26, 27 e 28 giugno fai shopping e con almeno 20 euro giochi subito! Scopri se vinci un viaggio da 2000 euro o una delle 60 gift card.
3: Centro commerciale Emisfero di Bassano. Preparati a decollare! Ultimi giorni per giocare! Regolamento su centroemisferobassano.it.
5: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet. Artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
6: Prima di metterti in viaggio, chiedi il nuovo check vacanze sicure di La Maggiore. Un controllo completo della tua auto, studiato per le partenze estive e già richiesto da tantissimi automobilisti del territorio. La storica officina La Maggiore la trovi a Monfalcone in via Grado 67. Prenotalo 0481 52 15 15 o su lamaggiore.it.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamiq. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
9: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ceccato Automobili. Concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.

0: così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. acquacolors.eu.
3: Università degli Studi di Trieste, un ponte tra la tradizione di ieri e l'innovazione di domani. La storia continua. Info su units.it.
4: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAN 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
5: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto. This one's for hire.
6: Even if we're just dancing in the dark. Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
2: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Da oltre 60 anni, ogni giorno apriamo le porte del risparmio, garantendo freschezza e convenienza.
1: Ieri come oggi.
2: Fino al 30 giugno, riso Scotti Oro. Insalate, un chilo, 1,89 euro.
3: Oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: Sì, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ceccato Automobili. Concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Da Autoteam 9 arrivano due occasioni da non perdere. Vuoi una rata leggera? Nuova Citroen C3 in pronta consegna può essere tua da soli 112 euro al mese e Peugeot 208 da 130 euro al mese. Se invece preferisci acquistare senza obbligo di finanziamento, Citroen C3 è tua da 14.000 euro e Peugeot 208 da 14.900 euro. Scopri l'offerta completa nelle concessionarie Autoteam 9 di Verona e Rovigo o sul sito intergeanordest.it.
8: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore, a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
9: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
10: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
11: Ma quanto pesa la bolletta?
12: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su Synergas.it.
13: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

iniziare la seconda ora della nostra Highway to Rock. Quando mi dico cos'è che mi piacerebbe davvero, che ne so, quale gruppo mi piacerebbe riportare in vita, in pratica, e metterlo lì live per andare a un concerto, loro, i Clash. Cioè darei dei soldi, darei qualcosa per poter vedere i Clash dal vivo come erano naturalmente ai tempi. Deve essere stata una cosa assolutamente imperdibile. Però ti dirò che non mi dispiacerebbero nemmeno i Ramones. Beh, lo spirito è quello, il punk è quello, hai capito? Prendi per esempio Joy Ramone. In un Natale di qualche tempo fa, fine anni 70, si trova isolato nella sua stanza d'albergo, stanco perché solitudine, vita in viaggio, questo tour che continua e sembra non finire più, e scrive qualche cosa che suona come: vorrei che mi dessero qualcosa, mi facessero dormire e via andare. Ed effettivamente quel qualcosa diventa questa I Wanna Be.

0: Entra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
1: Ogni spiffero di questi tempi è un euro che se ne va. Alubhoma è la soluzione. Finestre premium con sistemi Schuco. Meno sprechi, meno rumore, più comfort tutto l'anno.
2: Visita il nuovo showroom Alubhoma in via Cicerone a Trieste. Vai su alubhoma.si e sfrutta il bonus fiscale del 50%.
3: Ultima chiamata! Si viaggiare! Continua al centro commerciale Emisfero di Bassano. Non perdere l'occasione!
4: Solo il 26, 27 e 28 giugno fai shopping e con almeno 20 euro giochi subito! Scopri se vinci un viaggio da 2000 euro o una delle 60 gift card.
3: Centro commerciale Emisfero di Bassano. Preparati a decollare! Ultimi giorni per giocare! Regolamento su centroemisferobassano.it.
5: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
6: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
5: Goppion Caffè, bevilo buono.
7: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
8: Prima di metterti in viaggio, chiedi il nuovo check vacanze sicure di La Maggiore. Un controllo completo della tua auto, studiato per le partenze estive e già richiesto da tantissimi automobilisti del territorio. La storica officina La Maggiore la trovi a Monfalcone in via Grado 67. Prenotalo 0481 52 15 15 o su lamaggiore.it.
9: Da Autoteam 9 arrivano due occasioni da non perdere. Vuoi una rata leggera? Nuova Citroen C3 in pronta consegna può essere tua da soli 112 euro al mese e Peugeot 208 da 130 euro al mese. Se invece preferisci acquistare senza obbligo di finanziamento, Citroen C3 è tua da 14.000 euro e Peugeot 208 da 14.900 euro. Scopri l'offerta completa nelle concessionarie Autoteam 9 di Verona e Rovigo o sul sito intergeanordest.it.
10: Ma quanto pesa la bolletta?
11: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
10: Ma è leggerissima!
11: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
12: Sono

0: e cecco a 79 centesimi.
1: X, fatti furbo, vieni Quix.
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
3: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
4: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.
5: Radio Easy Rock, viabilità.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati dalla nostra redazione. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano code a causa di un veicolo andato a fuoco tra il bivio per la Pedemontana Veneta e Montebello in direzione Milano. Prestare attenzione sul passante di Mestre, è segnalato un veicolo fermo tra il bivio per la A27 e Preganziolle in direzione Padova. Vi ricordiamo che sulla 4 Venezia-Trieste dalle ore 21 di stasera alle ore 5 di martedì 23 giugno verranno chiuse le rampe di uscita e di entrata di Meolo-Roncade in direzione Trieste per lavori. Come uscita alternativa si consiglia Quarto d'Altino sulla tangenziale di Mestre, come entrata San Donà di Piave sulla A4. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi per un nuovo aggiornamento.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
10: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Posso resistere a tutto tranne che al basso di questo pezzo dei Gorillaz, Feel Good Inc. Facevo due calcoli tra me e me, mi facevo veramente gli affari di Damon Albarn e pensavo che effettivamente ha infilato tutta una serie di anni in cui non ha mollato un secondo, prima il ritorno dei Blur, dopodiché è andato in India per i Gorillaz per il nuovo album, poi ha fatto quel progetto sull'opera, tutte quelle cose un po' intellettuali, non è vero, cose del genere. Adesso viene in Italia il 27 giugno, quindi manca davvero poco, al Lido di Camaiore proprio con i suoi Gorillaz, e poi ci torna a fine luglio il 25 a Trieste. Insomma, niente male per uno che aveva detto no, ma adesso mi riposo, a voglia. Sono le 17 da 19 minuti, siete su Radio Easy Rock, ci sono anche loro, Royal Blood.

Serge Pizzorno con i suoi Kasabian Bless This Acid House. Era il 2017, ad avvenire il 2027. Sono qui che friggo, hai capito? Che vado a compulsare tutte le fonti possibili, immaginabili. Ma sì, perché ci sono un sacco di indiscrezioni sul possibile ritorno live, naturalmente, degli Oasis in Italia nelle ultime settimane. Secondo me, non so se sono io che voglio vedere qualcosa di concreto oppure se realmente questi contorni sempre più concreti ci siano. Non riesco a capire, non riesco a guardarmi dentro, a fare introspezione. Però c'è un bel po', insomma, di rumore intorno a Roma, con lo stadio olimpico che è indicato veramente da più fonti come quella che sarebbe un po' l'ipotesi principale, no? Per ospitare appunto questo evento musicale, che sicuramente in Italia sarebbe uno dei più importanti dell'estate 2027. Quello che mi snerva tantissimo è che al momento bocche cucite, cioè nessuno dei due fratelli Gallagher sta confermando la cosa. Però attenzione, perché sarebbe ripresa, non dico la vendita di biglietti, ma c'è un bottoncino nell'agenzia, insomma nel management, che va a vendere poi i live dei fratelli Gallagher, e lì ci sarebbe una scritta, e cioè 2027. Dico io, vuoi che l'abbiano messa per niente? No, non può essere, capito? Cioè, mi sto facendo tutta una serie di film, forse sono pronta per la psichiatria, ma aspettiamo intanto. Oasis, Wonderwall.

0: Quel tesorino di Stevie Nicks nel 1981 ci regalava Age of 17.
1: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
2: Radio Easy Rock.
3: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
4: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Voglia di ballare? E allora lo vedi che sei nel posto giusto. The Doobie Brothers, Listen to the Music. Sei nel posto giusto anche se ti piacciono quelle sonorità un po' folk, un po' country, eccetera, che i Mumford & Sons hanno recuperato proprio nel loro ultimo album. Se pensate che quando hanno formato il gruppo, ormai parecchio tempo fa, nel 2007, quando si sono trovati e incontrati, avevano in comune delle passioni per strumenti che non erano esattamente, insomma, proprio comunissimi, usuali, soprattutto nel mondo del rock and roll, tipo il banjo, tipo il mandolino, ma anche quella chitarra che si chiama chitarra resofonica. È praticamente una chitarra acustica, ma l'avete vista sicuramente nei vari video dei Mumford & Sons, o se avete avuto la fortuna di vederli dal vivo, perché loro la suonano. È quella chitarra che è acustica, ma produce proprio tutti i suoni, trasmettendo le vibrazioni attraverso il ponte con dei coni di metallo, delle cose che appunto si chiamano risuonatori, e per questo si chiama chitarra resofonica. E cos'è? Che perla, ragazzi! I Mumford & Sons con Chris Stapleton, questa è Here.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved too long. Here's

0: Arredare o rinnovare casa in pochi step. Facile! Prendi la macchina, vai da Bissolo Casa, visita lo showroom dei mobili esposti, scegli i tuoi e approfitta dello sconto del 10%.
1: Da Bissolo Casa fino al 21 giugno c'è uno sconto reale del 10% anche sui prodotti già scontati e in pronta consegna.
0: Bissolo Casa, a Gambellara Vicenza, a Lonato del Garda Brescia e su bissolocasa.com.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 1° luglio al Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
5: Ultima chiamata! Si viaggiare! Continua al centro commerciale Emisfero di Bassano. Non perdere l'occasione!
6: Solo il 26, 27 e 28 giugno fai shopping e con almeno 20 euro giochi subito! Scopri se vinci un viaggio da 2000 euro o una delle 60 gift card.
5: Centro commerciale Emisfero di Bassano. Preparati a decollare! Ultimi giorni per giocare! Regolamento su centroemisferobassano.it.
7: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
8: Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
9: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
10: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
11: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
12: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Ceccato Automobili. Concessionaria Skoda a Villorba in via Roma 153.

0: birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: X, fatti furbo, vieni Quix.
2: Prima di metterti in viaggio, chiedi il nuovo check vacanze sicure di La Maggiore. Un controllo completo della tua auto, studiato per le partenze estive e già richiesto da tantissimi automobilisti del territorio. La storica officina La Maggiore la trovi a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15 o su lamaggiore.it.
3: Quest'estate parti con Opel. A giugno corsa è tua con tasso zero ed anticipo zero per tutti in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo zero, 23 rate mensili da 239 euro. TAM 0, TAG 293. Rata finale 11.353 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 giugno. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa con tasso zero e anticipo zero.
4: Vieni a scoprire nuova Opel Corsa a 13.450 euro presso i concessionari Opel del Veneto.
5: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
6: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

Joan Jett and Blackheart, I Love Rock and Roll. Se per caso ieri sera vi siete persi la puntata di Crosstown Traffic Chaos, già a partire da questa sera la trovate sul nostro sito nella sezione podcast, dove trovate tutti i programmi di Radio Easy Rock. Ma comunque adesso trovate lui, Jimi Hendrix, non a caso Crosstown Traffic.

0: Radio Easy Rock.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
0: Radio Easy Rock
2: News. Crisi del Regno Unito, Keir Starmer si dimette da Premier. Ho fatto tutto per il mio paese, dice, pronto a succedergli l'ex sindaco di Manchester, Andy Burnham, detto il re del Nord. Spiragli positivi dal primo round negoziale in Svizzera tra USA e Iran, che ora proseguono con incontri tecnici. Istituita una linea di coordinamento per il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz, che vede già i primi transiti di petroliere. E il vicepresidente americano Vance rivendica come successo americano che gli iraniani hanno accettato il ritorno degli ispettori della IAEA. Il presidente iraniano Pezeshkian domani è in Pakistan. La penisola italiana ancora nella morsa dell'anticiclone africano Cerberus, che sta portando temperature record con valori che, rotti da violenti temporali locali, perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. 12 città oggi col bollino rosso, domani saranno 15. Anche la Francia le prese con un'ondata di calore record, chiuse centinaia di scuole. Un colpo di calore fatale per due bambini di 2-4 anni lasciati all'interno di un'auto parcheggiata vicino ad Avignone. È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: magico. Vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
1: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo. Radio Easy Rock.

0: Allora, come le sembra questa classe A?
1: È fantastica. Ma anche la classe C di dietro. E quella GLA.
0: Vuole provarle?
1: Posso?
0: Sì, abbiamo tutto il tempo. E più di 250 auto in pronta consegna.
1: Ah, davvero?
0: Certo, ci siamo dal 1922. Il servizio premium è di serie da Trivellato.
2: Per la tua nuova Mercedes, pretendi il massimo della scelta e dell'esperienza. Trivellato, dal 1922. Trivellato.it.
3: Azienda Cadunà presenta le offerte del mese. Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
4: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
5: Azienda Cadunà, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadunà.it.
6: Radio Easy Rock.

0: Fidata, si viaggiare continua al centro commerciale Emisfero di Bassano. Non perdere l'occasione.
1: Solo il 26, 27 e 28 giugno fai shopping e con almeno 20 euro giochi subito. Scopri se vinci un viaggio da 2000 euro o una delle 60 gift card.
0: Centro commerciale Emisfero di Bassano. Preparati a decollare. Ultimi giorni per giocare. Regolamento su centroemisferobassano.it.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè. Bevilo buono.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
8: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la bottega del parquet, pavimento.

0: Artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet, artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
1: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
2: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo. Radio Easy Rock.

0: Famila trovi tanti prodotti in grande formato a prezzi maxi convenienti.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Radio Easy Rock.